0: Radio TNT.
1: TNT Radio, Tachka Ba.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.